Cina, un giorno bionda, un giorno bruna. Non devi bere, che ti fa male. Cina, lo sai, la vita è un'altalena. Un giorno scende, un giorno sale. Se vuoi scappare dalla noia esistenziale, prova l'acqua minerale. Se vuoi fuggire dalla norma più normale, puoi provarci col caffè.